0: Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capo meccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
1: Questa è Radio Gibson Music.

Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 2:34.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Ghizzo Music. Make a difference.
1: Una storia, una salita. Una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica. Sento le sue impronte di una croce incisa. Con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo. Una cieca convinzione. Un rifugio. Uno sguardo. Una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione. Ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice macchiato, chi dice macchiato? L'indelebile c'è stato.

tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sul

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 2:56.

0: suonati. Grandi successi uno dietro l'altro.
1: Cosa sei? Cosa sei?
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto. Stanotte sì, lo rifarei.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: www.radiogibson.net, la radio

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre. Lascia

0: to Remember.
1: E to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: to remember.
1: Hey to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 3 e 47 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Venne la notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nelle.
2: I più suonati.
4: Ma la verità è che non mi piace abbastanza. Stai male, chiama l'ambulanza. Ho un'altra che ti faccia gli occhi da gatta.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Ti ho incontrata in un giorno di maggio, ti ho incontrata e mi basta così.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 11 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Per un po' d'amore, per un po' d'amore. Per un po' d'amore, per un po' d'amore, per un po' d'amore.
2: Radio Gibson.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4:36.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: to remember.
1: Hey to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

volte. It's Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 24 minuti.

0: Good Zone.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Gibson. Yeah, yeah.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6:11.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6:36.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 7.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 7:25.

Gibson. New music. S.O. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Radio Gibson Music. Ready? Nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 48 minuti.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
1: Ci sono.

Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica.

0: Radio Gibson.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: 24 ore al giorno. RadioGibson.net.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Oggi le energie dell'Ariete sono proprio come una corsa sulle montagne russe, imprevedibili, frizzanti e a volte pure un po' spigolose. Ma chi ha detto che la routine sia meglio della scintilla? I pianeti solleticano il tuo spirito d'avventura e mettono davanti opportunità strane che sembrano buffe all'inizio, ma poi, sorprendono. L'importante oggi non è restare fermi, che sia un messaggio, un'idea, un colpo di fulmine, tutto invita a muoversi. Toro. Oggi il cielo sembra sussurrare una parola d'ordine: concretezza. L'aria è quella che si respira prima di un temporale estivo, con mille cose nell'aria e il bisogno irresistibile di afferrarne almeno una. Nulla viene regalato, ma neanche tolto. Qui si raccoglie quello che si semina, oggi più che mai. Frasi improvvise, messaggi strani, non ignorarli. Un gesto fuori copione, tipo un invito all'ultimo minuto. Gemelli. Che succede oggi, gemelli? Ti svegli con una sensazione addosso di cambiamento, come se la realtà fosse una felpa troppo stretta che vuoi sfilare per sentirti finalmente libero. L'aria, sono giorni che vibra, la senti? Oggi tutto quello che tocchi si trasforma, o almeno questa è l'impressione. Senti il bisogno di dire, di fare, di smuovere le acque. Occhio però agli eccessi di improvvisazione. Meglio qualche piccola strategia in tasca. Cancro. Oggi per il cancro si apre una di quelle giornate che sembra un giro sulle montagne russe, tra salite lente, piene di sogni, occhi aperti e discese che lasciano il cuore in gola. Curioso, no? Una di quelle mattine in cui ci si sveglia con il desiderio di coccole, ma la realtà ha invece in serbo qualche sorpresa. Leone. Oggi la scena è tutta per te. Senti quell'energia che pulsa sotto pelle? È come la luce del sole che si rifrange su uno specchio d'acqua. Brillante, ma anche troppo. Occhi puntati addosso, sì, ma niente paura. Perché se c'è qualcuno che ama essere il protagonista, questo è proprio chi nasce sotto questo segno. Oggi tutto ha il sapore speziato delle cose che possono sorprendere, anche quando credevi di avere già visto tutto. Capito? Vergine. Hai presente quelle giornate in cui sembra che qualcosa voglia sorprenderti dietro l'angolo, ma non riesci bene a capire cosa? Ecco, oggi per la Vergine il cielo è pronto a regalare piccole scosse elettriche. Forse non stravolgeranno tutto, ma ogni dettaglio saprà stupire. Energia e movimento, battiti che accelerano e quella vaga sensazione che possa succedere qualcosa di buono. Pronto a cogliere ogni briciola di fortuna anche nascosta? Bilancia. Giornata strana per la bilancia, c'è un'atmosfera sospesa come quando inizi la settimana con tutta l'intenzione di spaccare il mondo, solo che poi succede un imprevisto e ti ritrovi a cercare il bilanciamento tra entusiasmo e realtà. Oggi le stelle chiedono attenzione nelle scelte, ma promettono anche piccoli colpi di scena per chi decide di buttarsi. Un po' come quella serie TV dove all'inizio sembra tutto tranquillo e poi, boom, succede qualcosa che non ti aspettavi proprio. Scorpione. Oggi l'energia viaggia sotto pelle come una scossa silenziosa pronta a risvegliarsi quando meno te l'aspetti. C'è movimento, ci sono cambiamenti in agguato e sì, anche qualche imprevisto che può trasformarsi in un'opportunità se colto con il giusto occhio. Sentirsi sulle montagne russe? Molto probabile, ma tanto meglio, è proprio tra una curva improvvisa e una salita vertiginosa che lo scorpione dà il meglio di sé. Sagittario. Oggi, per il Sagittario, è come una girandola luminosa in una sera d'estate, imprevedibile, un po' folle e decisamente elettrizzante. L'aria intorno sembra più leggera, quasi frizzante come bollicine appena versate. Si respira cambiamento, attenzione, dietro ogni angolo può nascondersi una sorpresa, mica per forza spaventosa, eh? Non ignorare chi sembra banale, spesso dietro la routine si nasconde una sorpresa, quindi osa una parola in più, anche se ti sembra fuori posto. Evita i drammi inutili, oggi certe piccole cose potrebbero essere solo nuvole passeggere. Capricorno. Questo mese scopre le sue carte e sembra che proprio oggi il Capricorno sia sulla cresta dell'onda, pronto a spiccare il volo come una farfalla che da troppo tempo riposa su un fiore. Le stelle spingono per un rinnovamento, di quelli che ti svegli sei quasi un'altra persona, con in testa progetti che frullano e battiti che suonano tamburellati. Curiosità, sì, ma anche una vena di praticità che mette tutto in ordine. Attenzione ai dettagli, saranno quelli a fare la differenza. Acquario. Oggi promette emozioni a zig zag, tra piccole scoperte e lampi improvvisi di creatività. C'è un'energia che frizza nell'aria, tipo bollicine di una bibita appena stappata. Le stelle sembrano puntare. Ehi, dai un'occhiata diversa alle solite cose. Le questioni di cuore ribollono. Giornata piena di piccoli colpi di scena, una coincidenza fortunata, un indizio trovato quasi per magia, persino una buona notizia che arriva quando meno ci si pensa. Pesci. Quando si parla dei pesci si apre un mondo super interessante, fatto di intuizioni lampo, sogni a occhi aperti. Oggi c'è una vibrazione diversa, quasi come se dietro la porta ci fosse qualcosa che bussa. E non è il postino. Occhi aperti, perché le energie astrali stanno facendo un po' di rumore e, diciamocelo, qualcosa bisogna aspettarselo. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
5: no, nel senso lato,
4: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
4: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fa

Questa è Radio Gibson Music. It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 45 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Radio Gibson.
3: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno, perché voi siete i numeri uno.
1: Ci vuole passione con te.
0: Radio Gibson Music, la radio che cresce con te.
1: Grazie di esistere.
2: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 e scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 9 e 12 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: peace for the children.
1: Gibbs on Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: To talk about.
1: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Hit to Remember, Hit to Remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 37 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine. Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tetto.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: www.radiogibson.net. Radio Gibson.net. Make a difference.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Oggi le energie dell'Ariete sono proprio come una corsa sulle montagne russe, imprevedibili, frizzanti e a volte pure un po' spigolose. Ma chi ha detto che la routine sia meglio della scintilla? I pianeti solleticano il tuo spirito d'avventura e mettono davanti opportunità strane che sembrano buffe all'inizio, ma poi, sorprendono. L'importante oggi non è restare fermi, che sia un messaggio, un'idea, un colpo di fulmine, tutto invita a muoversi. Toro. Oggi il cielo sembra sussurrare una parola d'ordine. Concretezza. L'aria è quella che si respira prima di un temporale estivo, con mille cose nell'aria e il bisogno irresistibile di afferrarne almeno una. Nulla viene regalato, ma neanche tolto. Qui si raccoglie quello che si semina, oggi più che mai. Frasi improvvise, messaggi strani, non ignorarli. Un gesto fuori copione, tipo un invito all'ultimo minuto. Gemelli. Che succede oggi, gemelli? Ti svegli con una sensazione addosso di cambiamento, come se la realtà fosse una felpa troppo stretta che vuoi sfilare per sentirti finalmente libero. L'aria, sono giorni che vibra, la senti? Oggi tutto quello che tocchi si trasforma, o almeno questa è l'impressione. Senti il bisogno di dire, di fare, di smuovere le acque. Occhio però agli eccessi di improvvisazione. Meglio qualche piccola strategia in tasca. Cancro. Oggi per il cancro si apre una di quelle giornate che sembra un giro sulle montagne russe, tra salite lente, piene di sogni, a occhi aperti e discese che lasciano il cuore in gola. Curioso, no? Una di quelle mattine in cui ci si sveglia con il desiderio di coccole, ma la realtà ha invece in serbo qualche sorpresa. Leone. Oggi la scena è tutta per te. Senti quell'energia che pulsa sotto pelle? È come la luce del sole che si rifrange su uno specchio d'acqua, brillante, ma anche troppo. Occhi puntati addosso, sì, ma niente paura, perché se c'è qualcuno che ama essere protagonista, questo è proprio chi nasce sotto questo segno. Oggi tutto ha il sapore speziato delle cose che possono sorprendere, anche quando credevi di avere già visto tutto. Capito? Vergine. Hai presente quelle giornate in cui sembra che qualcosa voglia sorprenderti dietro l'angolo, ma non riesci bene a capire cosa? Ecco, oggi per la Vergine il cielo è pronto a regalare piccole scosse elettriche. Forse non stravolgeranno tutto, ma ogni dettaglio saprà stupire. Energia e movimento, battiti che accelerano e quella vaga sensazione che possa succedere qualcosa di buono. Pronto a cogliere ogni briciola di fortuna anche nascosta? Bilancia. Giornata strana per la bilancia, c'è un'atmosfera sospesa come quando inizi la settimana con tutta l'intenzione di spaccare il mondo, solo che poi succede un imprevisto e ti ritrovi a cercare il bilanciamento tra entusiasmo e realtà. Oggi le stelle chiedono attenzione nelle scelte, ma promettono anche piccoli colpi di scena per chi decide di buttarsi. Un po' come quella serie TV dove all'inizio sembra tutto tranquillo e poi, boom, succede qualcosa che non ti aspettavi proprio. Scorpione. Oggi l'energia viaggia sotto pelle come una scossa silenziosa pronta a risvegliarsi quando meno te l'aspetti. C'è movimento, ci sono cambiamenti in agguato e sì, anche qualche imprevisto che può trasformarsi in un'opportunità se colto con il giusto occhio. Sentirsi sulle montagne russe? Molto probabile, ma tanto meglio, è proprio tra una curva improvvisa e una salita vertiginosa che lo scorpione dà il meglio di sé. Sagittario. Oggi, per il Sagittario, è come una girandola luminosa in una sera d'estate, imprevedibile, un po' folle e decisamente elettrizzante. L'aria intorno sembra più leggera, quasi frizzante come bollicine appena versate. Si respira cambiamento, attenzione, dietro ogni angolo può nascondersi una sorpresa, mica per forza spaventosa, eh? Non ignorare chi sembra banale, spesso dietro la routine si nasconde una sorpresa, quindi osa una parola in più, anche se ti sembra fuori posto. Evita i drammi inutili, oggi certe piccole cose potrebbero essere solo nuvole passeggere. Capricorno. Questo mese scopre le sue carte e sembra che proprio oggi il Capricorno sia sulla cresta dell'onda, pronto a spiccare il volo come una farfalla che da troppo tempo riposa su un fiore. Le stelle spingono per un rinnovamento, di quelli che ti svegli sei quasi un'altra persona, con in testa progetti che frullano e battiti che suonano tamburellati. Curiosità, sì, ma anche una vena di praticità che mette tutto in ordine. Attenzione ai dettagli, saranno quelli a fare la differenza. Acquario. Oggi promette emozioni a zig zag, tra piccole scoperte e lampi improvvisi di creatività. C'è un'energia che frizza nell'aria, tipo bollicine di una bibita appena stappata. Le stelle sembrano puntare. Ehi, dai un'occhiata diversa alle solite cose. Le questioni di cuore ribollono. Giornata piena di piccoli colpi di scena, una coincidenza fortunata, un indizio trovato quasi per magia, persino una buona notizia che arriva quando meno ci si pensa. Pesci. Quando si parla dei pesci si apre un mondo super interessante, fatto di intuizioni lampo, sogni a occhi aperti. Oggi c'è una vibrazione diversa, quasi come se dietro la porta ci fosse qualcosa che bussa. E non è il postino. Occhi aperti, perché le energie astrali stanno facendo un po' di rumore e, diciamocelo, qualcosa bisogna aspettarselo. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
3: Radio Gibson. Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
4: Golden Classic.
3: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
4: Golden Classic.
3: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
5: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
5: Sono le 10 e 8 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
7: In sequenza.

0: It's a remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
0: Un grande successo del passato.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 33 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: cambia gusto. Basta con la solita minestra.
1: Radio Gibson Music.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità. C'è qualcosa che non

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 56 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e

0: intendersi.
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 23 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che di

0: forse.
1: Hit to remember. Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Ecco, mamma.
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao, ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 11 e 49 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson New Music. Radio Gibson.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 12 e 12 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con...

0: Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 37 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.
2: Serve una brutta canzone che fa mollare tutto a metà.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make

0: starter pack.
1: RadioGibson.net.
2: Please don't stop the music, music, music.
3: Radio Gibson, new music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

0: Radio Gibson, Make a Difference.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Hits.
1: New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con

Remember. E to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 25 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: In taxi sulla luna.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nel

0: Mix.
1: www.radiogibson.net, la radio web.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
1: Ditemi.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13:49.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 15 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 43 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
2: E allora

0: Ma sono matta.
1: Radio Gibson.
2: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Adesso c'è. Master Lens.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5.

0: Gibson.
1: RadioGibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
2: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
3: Stai ascoltando Radio Gibson Music.
4: It's Remember.
5: It's Remember.
4: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
5: Te la suoniamo noi.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 7 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.
6: Io sono.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Mix.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a Diff.

0: The Music. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16:31.

0: più suonati.
1: Sapremo litigare, tornare a fare pace. E come, per amore lo sai.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.
2: Corre a salvarti, a dirti che così non può durare.
0: Radio Gibson. Make a difference.

0: giochiamo, dai.
1: Radio Gibson Music.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio cosa faccio, dimmi se rifletto.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 51 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 17 e 13 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibbs Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica nell'anima.

0: to remember. Need to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 17:35.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Radio Gibson. New music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: radio qua. Radio Gibson.
1: E nonno Anselmo. Nonno Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
2: Adesso no, dopo si vede.
0: Ciao ignoranti.
3: Radio Gibson.
4: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 56 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Alla reception dell'hotel.

compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. E tu?

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 18 e 13 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Ricordi che mi hai promesso che poi ritorni.
1: Radio Gibson.

see the stars. Grandi successi uno dietro l'altro. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 35 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

artificio. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. No.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 57 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Sorry, papi, non me puse a papi. Mucha curva se muati, mucho papi.
4: I più suonati.
6: Resto sola e basta. Non è una ferita, è una scelta.
4: I più suonati.

I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 36 minuti.

0: vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Gibson, musica da vivere.
13: Più ascolti e più ti piace.
14: It's a Remember.
15: It's a Remember.
14: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
15: Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 22 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: E allora viva, viva, viva la carra. Ballare può finire giù per terra.
3: I più suonati.

Radio Gibson. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che di

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: no going back.
1: Ventiquattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. It's a Remember, It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 46 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.
3: Un 24.000 baci, così frenetico è l'amore.
2: I più suonati. In sequenza continua.
4: In sequenza continua.
2: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 21 e 6 minuti.

Mr. Gibson. New music. www.radiogibson.net, la radio web.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioDipson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 35 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 24 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità momenti.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8.

0: salte kek, sieben acht, gute nacht.
1: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
2: Golden Classic.
1: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23:46.
4: Tra poco.

0: Radio Gibson. New music. Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.
1: Vorrei chiamarti amore, però è come se mi manca la voce.

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo.

uguale amore, B uguale bacio, C uguale cuore. Note d'amore, l'ABC degli innamorati.

0: Note d'amore. È meglio aver amato e perduto che non aver mai amato.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e

tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: note d'amore, un'ora sola, solo per chi ama.
1: Stai con me, se non sai dove andare, lascia pure.